0: Attendez! Attendez!
1: Cigano,
2: cigano, cigano, cigano!
1: Dove va?
2: Come
1: va?
2: Stavo
1: secondo me stesse cose!
2: Ah, stavo
1: secondo me,
2: vado a fare.
1: Non è vero!
2: Non è vero!